salvati Aminta! E dove, oddio, senza licidio vado? A rege fasce io l'innalzai da sconosciuta mano. Ed or potrai senza esso partir così. No, si torni al tempio, licida involva me.

desolato, ecco vicino de tuoi miseri l'ultimo istante. Tanta pietà mi fai che non oso minarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, ma non lo posso, figlio, pur se nulla ti resta a desiar, fuorché la vita, esponi libero il tuo desir, quanto ti piace.

Alcandro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce ricostrui nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. Fra tutti i miei pensieri la cagione ricerco,

0: Ich das sorgi guarda e ver costelle vendono a te.
1: Sì, dove ne fe?
0: Donde la vesti?
1: Avendo non moneta.
0: Questa vinta si cerchi.
1: Eccolo appunto.
0: Rispondi e non mentir, questo monile donde la vesti?
1: Sì.

0: bel fanciullo, Aminta, dov'è? Che ne facesti?
1: L'hai presente, signor? Licida è quello.
0: Come? Non è di Creta, licida è il prince.
1: Il vero prince in fasce finì la vita, ed è l'estinto invece al trono si educò per mio consiglio.
0: Condomi, ecco finto, ecco il mio figlio.
1: Felice padre.
2: Oggi molti in un punto puoi render lieti.
0: E lo desio, d'argene finito il figlio mio, mega creta aristea vor

strapposto forse ritarda il suo venir. T'attenda, in tempo giungerà, prescritta è l'ora, agli olimpici giochi.

vengi in safra, come si tratta il brando. Altra specie di guerra il trani, ed altri studi son questi. Io ti nomi a noi cesto, disco, palestra, a tuoi rivali per l'uso so tutti familiari esercizi. Al primo incontro del giovanile ardire

0: morto mio caro vinta, io con la sposa prima che il sol tramonti voglio quindi partir.
1: Un lento prende nel finge di felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto,

sorgi, favella. Al mar come imponesti, non esposi il bambin, pietà mi vinse. Costui, straniero ignoto, mi venne innanzi. Egli è donai, sperando che in remote contrarie tratto l'avrebbe. E quel fanciullo amminta, dov'è che ne facesti?

0: vero, ma la vesti sorpresa ancor.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? Da tua cugina l'uscio ier trovare inchiuso. Picchio, ma pre Barbarina paurosa fuor deluso. Io dal muso insospettito guardo.

0: cosa veggio?
1: Pure stelle.
0: A me ancora. Onestissima signora.
1: Accadendo tu di peggio.
0: Or

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che i vera.
1: E io che sento attorno.
0: Restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uomo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste, e vi chiedea di impegnare la padrona in concedervi grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: E allora da dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi.
1: Allora io pian mi volsi e qui m'asposi.
0: Oh ciel, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Dici per non sentir quanto potea.
0: Oh, per figlia,
2: tremate mi, fiengente.
0: E

0: tragedia.
1: Non c'è speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Orché aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel dritto non è più. Cosa si brava? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono gli vada servo coprir di questa simbolo d'onesta candida vesca.
2: Diabolica astuzia,
0: ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

0: A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
1: Marcellina si trovi.

0: E voi non applaudite?
1: E l'afflitto poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello?
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ognuno v'ammira!
1: Perdono mio signore!
0: Non meritate!
1: Egli ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: E ferma ancai, mattami un labbro e figlio!
0: Ben bene, io vi perdono, anzi farò di più! Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi, partite tosto, addio!
2: A fin domani son!
0: No, parta tosto!
1: A ubbidirvi, signor, son già disposto!
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate! Io aspettate il colpo, ehi, capitano! A me pure la mano!
3: Io vo' parlarti pria che tu parli!

0: ma care mie, potreste senza chiasso dire le vostre voglie. Questi grilli che vi saltano in testa.
1: Scusi, sì.

0: maestro, una parola. Dimmi un po', si daranno fra le razze giumente più sfrenate.
1: Pazienza, amico mio, e non parlate.
0: Bene! Il poeta è andato ad incontrare la buffa. Subito che qui capita, leggeremo il libretto.
2: Io t'avviso, voglio che il nome mio dentro il libretto in disparte si metta fra le cornici.
0: Oh, per cornici, oh cara, ne avrai quante ne vuoi, stanne sicuro.

0: voi mi raccomando.
1: Non dubitar, vo farti un'aria come quella che ti feci a Milano, sebbene la copiai da un'altra mano.
0: Or su, sor impresario, ho di bisogno dell'anticipazione.
2: Figlia mia, come sei nata femmina? Se nascevi gallina, avresti fatto ova col carro. Ieri arrivasti, ed oggi fresca fresca.
0: Come come? Che dite? E non sapete che l'impresario deve tenere la borsa aperta ad ogni cento?

una vuol per adesso. Aria, duetto, quartetto. E l'altra poi vuol l'anticipazione. Ma le misere non sanno che se l'opera va a terra

0: cade buffa, ma sonat un paccaro alla vena mia poetica, che me fa improvvisa meglio di Dante.
1: Questa spiaggia davver maledetta sai.
0: Di questo loco è niente, dice il gran San Nazzaro, quel celebre poeta americano, che questa è una città

0: venga il garofalo delle buffe d'Italia.
1: Io sono Don Grisobolo, impresario, ed ho saputo adesso da un subalterno mio che lei sbarcò. Come sta? Molto bene. Le gradisce il paese. Sta pur di buon umore. Il viaggio fu felice. Vuol venire in mia casa.
2: Che ne dice?
3: Cancaro, l'impresario comincia a concertare

0: dici?
1: Tu non sai queste vecchie carcasse come son trigante e peturante.
0: E via, lascia gli scherzi.
1: Sappi, oh cara, che il mio Don Perizzolio fa tappare,
0: ha fatto
1: un grande splendido libretto che, unito con la musica del maestro Scagliozzi, ne Nevulim fa tante e tante repliche che ha da essere un terrore.
0: Vogliamo far furore allegramente. Ascolta un po'.

preparo a questo, preparo a quello. E dal suon del ritornello, e dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. Giro, giro nei palchetti, parlo a questo e parlo a quello. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà.

gira, e la gente a scuola, scuola, e la gente a scuola, scuola, brava, brava, tira, brava, brava, tira, brava, brava, tira. Da me tosto si ripiglia. Miei signori, la sentite, è una buona, buona figlia.

c'è la spada, c'è il bastone, chi ha dovere, chi ha dovere, chi ha dovere li fa star. C'è perbacco, c'è il bastone, chi ha dovere li fa star. Stati allegra, mia carina, che vogliamo giubilar. Sarà poverina che se l'opera fa giù, si dirà poi domattina, si dirà poi domattina. L'impresario, l'impresario, l'impresario.

0: capo di domattina, l'impresario, l'impresario, l'impresario, l'impresario.
1: Scusate, giovinò, avete visto l'impresario?

0: Piano, la fistola è strumento sul quale noi poeti facimmo sunatelle per li boschi. E Virgilio, perché tenevo un cane che aveva una dolce voce, come l'ave vossignoria lo chiamo fistola, e scrisse per noi questo: Fistula dulce canit. Ecco il testo.
1: Questo non lo sapeva.
0: E masto mio scrive la sol.

0: verbi grazia, le ruote hanno bisogno d'essere unte a dovere. Mandasi un regaluccio al maestro e al poeta.
1: Oh, questo poi mai ho cercato di sapere.
0: E scusa, sa da sapere, e qui il maestro che non mi può smentire. Senti un poco, a noi altri spettano certe date pro.

0: viene col maestro, favoriscano. M'inchino qual Petrarca ai vaghi vezzi di Madonna Laura.
1: Coribanti umilissimo, scellerata spergiura.
2: Ben venga, sor maestro, traditore.
0: Prima d'ogni altro, il buffo ed il tenore, che quantunque arrivate ancor non sono, di questi voi già ne sapete il merito.
1: Non importa, per adesso leggimmelo primato, acciò il maestro chiù non perda tempo.
0: Benissimo!
1: Il maestro e Fior di Spina sono agitati, non manca chi avrò certo da far da pacere.
0: Siedi, o caro, al mio fianco.
1: Dunque, leggiamo. Il titolo è Le interne convulsioni di Pirro contro gli effetti isterici d'Andromaca.
0: Bravo! È un titolo nuovo per Diana.
1: Per novità, lasciatevi servire.
2: Sta intrepido l'ingrato e non mi cura.
1: Preme l'indegna e finge indifferenza.
0: Prima si da principio al sinfonico chiasso con allegro fracasso, e dopo quello salzi il sipario al suon del fischiariello. Questa è la prima botta, e la farà il maestro.

0: dice mai.
1: Tu, prima!
2: Io sì!
0: Ma allora, mo s'afferrano! Ma via che non è niente!
1: Sei un asino tu, sei una bestia!
0: Una bestia dice bene! Oh, come siam cascati! Mo a busca l'impresario!
3: Veramente ci doveva pure essere!
1: Già, già, che già!
0: Ma figlia! Siamo la prima scena, finalmente! Lei abbia la bontà, si segga e senta! A momenti io straccio lo primato e ce lo sbatto in faccia! Scena prima, gran sala dell'udienza di Pirro! A mano dritta, le cimerie grotte!
1: Che? Cos'è cimerie?
0: Cimerie, voce greca sincopata, che vuol dir ciminiera, ossia camino, dove Pirro era solito, come dice di storia, d'andarsi a riscaldar quando era inverno.
4: Così è, dice bene! Questo l'ho letto anch'io sull'almanacco.
0: Gnorno, questo lo dice Orazio Flacco. Cielo mantiene l'acqua camosferro.
1: Quello è troppo indiscreto.
4: Ma sei matta?
0: Amma.

0: vi è questo messere che me secca?
1: Va bene, l'occhio solo, basta che si sottisfi, e il resto non si cura, passa avanti.
0: Così è, dice bene.

0: Diavolo, grotte mare e cavelli in una sala.
1: Sì, ma tu sai che m'hai scacciato buono.
2: Questa non è maniera.
1: Ma scusami, maestro, finisci di sentir. Questi son modi a fè.

0: Pirro.
1: Sopra il cammello.
0: Esce, come diavolo esce, e nel veder Andromaca di là, che sta smarfosa la pre...

vita del dito, nel certo altro vado il bandito, una buona giornata per me sarà. Udite, ma questa volta mi sfuggì, brigante, siete più fortunata di me. Faccio la notte alla polca,

nel terror mi astolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

con pennello e sozzo, peggio d'un collari, tu non scagnozzo. Signor pittore, nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavaradossi. No, sbaglio, il paniere intatto.

0: quei fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Vadi quand'è

0: là, fendi le charriere,
1: via di là,
0: via di là, via di là, a te del conto.

0: guardalo pong,
1: guardalo ping,
2: guardalo pang.
0: Quel zordito
1: intontito
0: allucinato, più non li ascolta.